0: na kitio itoi kireta.
1: Enchangolo.
2: Enchangolo.
0: Lelor kurodo lino.
1: Enchangolo emesani tumorere.
0: Nikitu minduwa dole chomadi.
1: Niki utaro.
0: Niki retoro.
2: Niki retoro.
1: Enchangolo.
3: Ere Mayan.
4: Mayan FM.
5: Mayan FM,
4: Nabo
5: point
4: in
5: Abishana,
4: and
5: Narrow County,
6: Mayan FM, Nabo point in Le, Kajiado County.

0: kitio yuto ikireta
1: enchangolo enchangolo
0: lelor kurodo lino
1: enchangolo emesandi tumurere
0: nikitu minduwa roi chomati nikiwotaro nikiretoro
2: nikiretoro
1: enchangolo.

0: leyo
1: oya la leyo yele ye wanga
0: ngosho ni ningolo shola
1: mayanese
0: ni ningengara yai
1: mayanese
0: ni ningelelero
1: mayanese
0: ni ningomba bala
1: mayanese
0: mayan
1: mayanese
0: Oye leyo,
1: oye la leyo, oye leyo, mayanese.
0: Oye leyo,
1: oye la leyo, oye leyo, wanga
0: ngolo.